0: Certo, sì.
1: Sorry, 1, 2, 3, 5, dove è la linea pharmacy Charlie? Dove è la fa? Dove è quasi giù? Finisce. Ok.
0: You're pouring me out of it now.